bra boni febia so emfre ogie de efe no deliverance no ogie evam to wa bra boni febia so and a beauty efe ni nkuni mu die so ni pe dini mu just what di bibi so what can bibi ashe what di boni ye biso wa di yade biso e ka bi e pese mere wo wa di sun kuni wa di ahokire biso e muja ne frin kuni mi di fam to wa braba ne fa bia so e che muja no en kata so bio na e bio en fre de e fre no ahobambo de e fre no ogie en de fre no en kuni mi di e wo wa braba ne fa bia so e wo yesu kristo